0: pistacchio in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6 sveglia. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da nuovo.

Botta 90 con Mauro Tonello, buongiorno, buongiorno a casa di Genica, puntuale, sei scaldato i polpastrelli dalle dita? Sei prontissimo? Sono belli calienti, siamo pronti? Iniziamo subito alla grande con Pops Eskera e salutiamo anche Pops che è stato il nostro graditissimo ospite nel viaggio. Risentiamo questa You Want My Love, troviamo anche Gigi D'Agostino con The Riddle e Clutch con I Can't Wait.

0: con The Riddle e Pops & Scar con You Want My Love. Tra un po' ritorniamo con il Super Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Marotonello il venerdì con Lucky Star da riballare di Superfunk, The Bloodhound Gang and The Bad Touch. Questo è il remix degli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: dei Bodog Gang, prima ancora Super Funk e ora Top House, la bellissima New Millennium, usciva proprio nel capodanno del 1999, e subito dopo Samson per Darude.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Abbiamo fatto il viaggione con Darude e Sunstone e prima ancora Topaz con New Millennium a chiudere la puntata del nostro venerdì. Grazie a DJ Nick, abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore, ovviamente altrettanto affermato super famoso DJ Nick. Complimenti per i nuovi remix, Nick, super top. Ne sentirete sicuramente parlare molto presto. Vi lasciamo insieme ovviamente anche a Carlotta ed Enrico Sisma. C'è la family pronta, la griglia di partenza. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è a sabato, non mancate.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company. Radio Company.

0: assieme alle Pussycat Dolls.
1: Mamma mia.
0: Sì, ho sbagliato. Va bene, amici, buongiorno, questa è la Family. Ah, siamo arrivati a venerdì e questo è un venerdì
1: finalmente
0: abbastanza speciale, perché dalla settimana prossima cambiano cose.
1: Allora, abbiamo scritto una lettera d'addio al Cantachi.
0: Vabbè, adesso, perché non è definitivo?
2: Perché oggi è vero.
0: Attenzione, tra l'altro oggi non c'è, ieri abbiamo detto che era il penultimo giorno e invece oggi non c'è. Non abbiamo scritto la lettera d'addio al Cantachi, ma semplicemente per il fatto che questa è una prova. È come quando stai insieme ad un ragazzo o una ragazza e nel frattempo sei confuso, ti frequenti un'altra e le tieni un po', o tieni tutti e due lì un attimo per capire prima di dare l'addio definitivo.
1: Ti è capitato molte volte nella vita questa cosa?
0: No.
1: Io sono sempre stata quella in bilico, non sono mai stata
0: in
1: quella
0: bilico.
1: Sì, nella mia vita non mi è mai capitato, e questa cosa un po' mi dispiace,
0: sì,
1: di essere quella che deve succedere, non lo so perché sono confusa, perché amo te, ma amo anche te. Io sono sempre stata quella tipo che veniva lasciata un po' in forse.
3: Mamma mia Carlotta, come ti aggrappi sugli specchi.
0: Allora, io conosco un po' di parti della tua vita e devo dire che... Ma quando sei... Scusa, quando è che sei stata mollata tu?
1: Devo dire, io ho sempre mollato, ahimè, ho sempre mollato. Però, ma io dico che non mi è mai capitato di trovarmi nella situazione in cui due sono innamorati di me e io devo scegliere perché sono confusa.
0: Ma no, ma io non intendevo quello, io intendevo il contrario. Cioè, quando tu sei confuso tra due persone e prima di decidere...
1: Quindi... Le provi entrambe.
0: Sì, le provi è veramente brutta come cosa.
1: L'ho detta come l'avrebbe detta De Biasi. Sì,
2: Carlotta, hai sempre mollato tu le persone.
1: Io sì, ho sempre mollato.
0: Tu dovresti saperlo, De Biasi.
2: Sono sempre stato lasciato, quindi...
1: Allora, ho sempre mollato io, però... Allora, l'unica volta in cui io sono stata mollata... Non sono una persona che si lega al dito le cose, ma questa cosa ce l'ho molto legata al dito. È stato molti anni fa, ma sono stata ghostata. Ma da una persona con cui stavo.
0: Sì.
1: Quello so, è, io sono è, semplicemente andata in vacanza e lui si è semplicemente fidanzato con un'altra.
0: Io la ricordo quella storia. Vabbè, allora volevo porre alla tua attenzione, Carlotta, all'attenzione dei nostri ascoltatori, il fatto che De Biasi, secondo me, abbia pagato Mauro Tonello, perché non c'è altro.
2: Rifiuto.
0: Non c'è altro modo. Riascoltiamo l'ultima parte. Abbiamo recuperato la replica dell'ultima parte di Botta da 90 di Mauro Tonello e la facciamo riascoltare. Prego, agevola De Biasi.
2: Sei sicuro?
4: Sì, agevola. Grazie a DJ Nick, abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore, ovviamente altrettanto affermato e super famoso.
0: Cosa?
4: DJ Nick. Complimenti per i nuovi remix, Nick. Super top. Ne sentirete sicuramente parlare.
0: Com'è questa storia che sta salutando Alessandro, che lo porta nel palmo di una mano, che le promozioni, cose? Cosa sta succedendo? Secondo me ci sono bonifici o qualche favore?
1: Ma no, in realtà ha sfruttato la presenza di Alessandro per fare una marchetta a DJ Nick.
2: Esatto.
0: Ah, per quello.
1: Lui dice riascoltiamo, perché dice altrettanto affermato. Lui dice:
0: sì, è vero.
1: Allora, comunque c'è un complimento. Però lui,
0: certo,
1: in realtà sfrutta le Biasi per fare un bel complimento,
0: sì,
1: a Nick.
0: Sì, certo.
2: Sono di passaggio,
0: sì,
2: proprio.
0: Sì,
2: come
0: sì,
2: se
0: sì.
4: Grazie a DJ Nick, abbiamo salutato ieri anche il nostro Ale De Biasi, DJ produttore, ovviamente
0: DJ
4: altrettanto affermato, super famoso DJ Nick.
1: Scusami.
0: Sì,
1: ma...
0: perché altrettanto affermato, però vuol dire che lo è anche De Biasi, capisci?
1: Però sarebbe da recuperare la replica di ieri, perché dice: abbiamo salutato ieri. Ma non è che su Botta da 90 è andato un tuo disco, no? Non può essere.
0: Alessandro,
2: ieri 90 io...
1: No, è vero, no, sì, io... infatti c'è,
0: io... c'è qualcosa sotto.
2: No,
0: non è
2: nulla.
0: Che... non è che... non è che...
1: Ma Mara non può avergli fatto un...
2: Ma guarda che la mia salute è stata per tre
0: male,
2: anni.
0: Male diventi il braccio destro di Mauro Tonello e poi ci bacchetti tutti quanti.
2: Ma non lo farei mai.
0: No, perché... tu guarda...
1: Guarda, non vedo l'ora, sarebbe un plot twist veramente interessante.
0: Guarda, sarebbe bellissimo. Allora,
1: Ale, te lo giuro, io pagherei oro perché successe questa cosa qua solo per guardarti e dire: sapevo che ce l'avresti fatta.
0: Yes! Io lo fa, io anch'io, ma dopodiché ti direi, comunque Ale, continueremo a fare quel cavolo che vogliamo, sì, sappilo.
1: Comunque ci dicono che ieri hanno fatto un, Mauro ha fatto un marchettone da kilos ad Ale. Marchettone ad Ale, ma
0: allora,
1: no, io voglio la replica di ieri, di
5: Basta 90.
0: Mascherina, siccome tu queste cose le sai, fammi capire.
5: Non so nulla.
0: Sì, ma tu sai il punto in cui adesso devi andare in cerca.
1: Ai saluti finali. Allora adesso
0: se Alessandro sa già il punto in cui è, sono i marchettoni.
1: Eh sì, alla fine i saluti finali.
0: Vai, sentiamo. Sì.
1: Nel frattempo, amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come state? Dove siete? Che fate? Oh, si è sposato ieri Damiano Davide. Ah, ecco.
4: Preso prestito un pezzo di Bonnie Hamm, trasformato in questo successo anni 90, What's Up Daddy degli Scuba, e prima ancora
6: il Fat Boy Slim, pezzo storico, right here, right now. Chiamalo tenere tutto.
4: Grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la family, la nostra Carlotta, il nostro amico Sisma, e poi sempre più affermato il DJ e produttore. Noi ci sentiamo domani mattina, purtroppo.
1: Aspetta, non ha detto il suo nome, rimetti un attimo, metti sempre più affermato.
4: Grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la family, la nostra Carlotta, il nostro Enrico Sisma, e poi sempre più affermato il DJ e produttore Ale De Biasi. Noi ci sentiamo domani mattina, puntuali come
0: sempre più affermato.
5: Io lo sapevo questo,
0: ma non me ne frega niente,
1: brutto maledetto.
0: E poi tu lo sapevi, tu
1: non sei altro del viaggio, tu è veramente, guardami negli occhi, ma noi ce la racconti.
0: Allora ieri vi dico solo questo: ieri mattina arrivo in radio, ok, arrivo in radio, noi all'interno vicino al centralone abbiamo un jukebox che funge da radio, cioè quel jukebox lì all'interno ha una radio installata dove noi sentiamo ovviamente Radio Company, anche perché dobbiamo sempre controllare che non succedano cose,
1: che non sparisca.
0: Esatto. E De Biasi era con l'orecchio appoggiato come se dovesse ascoltare una conversazione finché c'era Mauro Tonello, ed era lì che diceva: ah sì, salutami, ah che bello,
1: che schifo,
0: ah proprio me, ah sì, sono
1: no,
0: io,
1: no, basta.
5: Per questo intervento, così posso metterlo nei social.
1: Sta prendendo una bruttissima piega.
0: Si strusciava addosso al jukebox pensando
1: ok, abbiamo capito Enrico, grazie.
0: Vabbè, ma siamo ancora in fascia non protetta.
1: Amici, ma
0: dai,
1: vogliamo invece salutare chi ci sta ascoltando, ricordare che oggi è venerdì, che tra poco ci partirà il raga Non C'entra Niente, ma che nel frattempo, se avete voglia, il nostro numero sempre 3332688688, numero che vi serve anche per farci sapere da dove ci ascoltate. Quindi come sempre ogni mattina, buongiorno da...

0: Spagna. Tamo, tamo, tamo. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme, ci siete voi, sentiamo.
1: Buongiorno Family, sono le 6.33. Buongiorno.
2: Vabbè. Sì, è vero, gli ha detto al grande DJ e produttore Ale De Biasi.
3: Ciao ragazzi. Io non ho sentito affermato, ho sentito affamato.
4: Beh,
0: anche
3: sei affamato.
4: Allora no, in realtà è sempre.
0: Ragazzi, Alessandro De Biasi veramente è una persona che dove trova mangia.
4: Allora,
0: cioè,
4: ve lo descrivo meglio. Allora ve lo descrivo meglio.
5: Affamato, no, dipende di cosa.
4: Ti descrivo
0: affamato
4: io.
0: Di vita.
4: Sì, anche. Ma ti dici beh, insomma, lui è una persona che gli chiedi cosa vorrebbe fare l'ultimo giorno della sua vita, ti dice dormire.
0: Sì, e poi si butta giù col paracadute da un aereo.
5: Beh,
0: però,
5: sì, Lotta, avresti bisogno di dormire.
4: Contrapposizioni.
0: Io, guarda, sei disposto a pagare dei soldi veri per dormire.
4: Sì, Alessandro,
5: è importante.
4: Sì, Alessandro, però lei sta non dorme, ha una bambina, tu non hai un bambino.
5: Oggi è la possibilità di dormire.
4: Cioè, hai te stesso come bambino, però.
0: Aspetta, però la sua teoria è interessante. Lui dice, dormi oggi perché domani...

0: potresti non dormire.
1: Esatto. Quello che non ha fatto.
2: Ma ragazzi,
1: Carlotta,
2: ma si dorme quando si è sottoterra? Cioè, nel senso, dovrebbe essere.
3: Mia, no,
2: ragazzi, dovrebbe essere il. No, parlate con un dormiglione. Parlate con un dormiglione, ma vi dico che secondo me è piuttosto è sempre meglio dire dormo un'ora in meno perché non si sa mai se oggi, se domani sono ancora vivo.
0: Ma no, lui dice dormi oggi quel che puoi, quello che puoi dormire domani, che domani, capito?
2: E non è la stessa cosa al contrario di vivi oggi quello che non dovresti.
1: Cioè, al contrario, sì.
0: Ognuno ha il suo.
1: Ma si tratta di un'ora in più.
2: Bioritmo.
1: Nulla di
2: però
1: nulla.
2: Posso dire, allora, Alessandro, quello che volevo, la tua descrizione.
0: Quindi che sei veramente. Boh, vabbè, andiamo avanti.
2: No, volevo fare la descrizione di Alessandro De Biasi, perché giustamente affamato ci sta. Alessandro, voi avete visto che cosa sono i buchi neri? I buchi neri nello spazio sono cose che inghiottono cose e non si sanno dove vanno a finire. In ogni caso sono senza fondo, non si sa.
0: Di Biasi alle cene aziendali è così.
2: Esattamente.
0: È un buco nero.
2: Una persona che dopo il bis del risotto, sapendo che ci sono altre 1000 portate, li fa. Carlotta,
3: non lo finisci?
2: Lo mangi. No, e si è fatto il tris.
0: Lui poi mi piace perché lui non nasconde i piatti, li mette tutti uno sopra l'altro, quindi tu riesci a capire quante portate, certo, di risotto ha mangiato in base ai piatti che ha. Infatti volevo salutare il nostro editore e dirgli editore, ma lo sai che i soldi della cena aziendale vanno tutti nella pancia di De Biasi?
1: Veramente delle brutte persone.
2: Alessandro, non ti devi arrabbiare. Questo
0: no,
2: è
0: la verità, è la vita.
1: Non vengo neanche quest'anno.
2: Guarda, facciamo così, Alessandro. Guarda, facciamo così. Appianiamo le cose. Prendimi in giro.
1: Io
2: non ne sei capace. Carlotta, fallo tu per cortesia. Vagli in soccorso.
0: Esatto. Su cosa posso prenderti in giro?
2: Guarda, c'è
0: sui tuoi capelli da. Sembra che sei uscito dalla piscina.
2: Che
0: su.
2: Faccio la vita di Leonardo DiCaprio non essendo Leonardo DiCaprio?
1: Mi serve la base giusta.
0: Alessandro, ma cosa fai? Ti fai prendere in giro da uno che spende tutti i suoi soldi in multe?
2: Giusto.
0: Cioè, nel senso, lui che ti dice vivi la vita.
2: Sì.
0: Sì, non dormire. Uno che spende tutti i suoi soldi in multe, che potrebbe spenderli, che ne so, per viaggiare.
2: Vivi la vita, ma soprattutto vai a 160 all'ora,
0: sì,
2: quando
0: esatto.
2: Sono i Velox.
0: Quanti punti hai nella patente?
2: No, i punti della patente sono a posto, ne ho 21.
0: Ma perché tu giustamente paghi la mora per non farti togliere i punti.
2: Bravissima. E quindi certo, multa su multa.
0: Certo,
2: amica mia,
0: giustamente.
2: Multa su multa.
0: Giustamente.
2: Lo vedi, è bello perché io lo so di essere così. Ma tu devi ammettere di essere un buco nero, Alessandro.
1: Io lo ammetto.
0: Ma possiamo andare avanti ad ascoltare i messaggi?
2: Ma no, guarda! Radio Company. If you don't like something.

0: baia che ha rotto le scatole ai vicini negli ultimi anni. Life is Simple, i Majestic, qui su Radio Company. Dica.
1: Ragazzi, ci arriva questo messaggio. Comunque, Carlotta, Giovanni di Temptation Island è il nuovo tronista di Uomini e Donne.
0: Ah, siamo messi. Siamo messi.
1: Giovanni di Temptation Island. Oh, ho fatto carriera. Ma ragazzi, posso dirvi, quando poi arriva, quando poi c'è questa evoluzione, per me diventa improvvisamente la cosa meno interessante del, cioè, basta Giovanni, torna alla tua vita. Enrico?
0: No, lo sapete che io mi... Non commento più queste trashate che vengono.
1: Ma ho appena detto male. Ah, ragazzi, scusatemi, una cosa che non vi ho detto, che stamattina mi è arrivata una mail per partecipare al casting dell'Eredità.
0: Non ci credo.
1: Sì, ma no. Ma non è che è arrivata a me, cioè è arrivata perché no, cioè non è che io sono speciale.
0: Ridevamo per altro io e Ale, okay. Perché
2: ti ho abbassato la base, si è sentito
1: deglutito, no. Scusate, allora,
0: Ma scusa, ma ti eri candidata?
1: Ma che no, non lo so, guarda, andiamo a leggere.
0: Ma scusa, qualcuno ti deve aver candidato.
1: No, mi è arrivata una perché, allora, ti spiego. Secondo me io sono nella loro mailing list, perché io una volta ho iscritto un mio amico ad un provino per appuntamento al buio, come cavolo si chiama,
0: okay.
1: E mia sorella per cortesia degli ospiti, che non hanno mai chiamato. Comunque l'Eredità sta per tornare tutte le sere prima del digiuno per partecipare come concorrente.
0: Vai.
1: Scriviti subito. Ma figurati, ma
0: fai, ma è un'esperienza. Ma no, De Biasi,
1: ma io non lo farei, ma no.
0: Ma è bellissimo,
2: sta provando con i pacchi.
1: Iscrivo subito. No, non puoi iscrivere. Ma i pacchi. Allora io lo iscrivo subito De Biasi.
0: Dal Veneto.
1: Iscriviti. No, adesso io ti scrivo De Biasi.
0: Dal Veneto, Paninazzo De Biasi.
2: No, no, no, no.

0: Ma io pensavo che Cesare Cremonini cantasse Papa, Papa, Razzi.
1: No. Tra l'altro, ragazzi, ad ottobre esce il suo nuovo album. Dopodiché partirà nel 2027 un nuovo tour per i palazzetti.
0: E tu andrai a vederlo? Certamente.
1: E non lo so, perché insomma io l'ho già visto due volte. Ma chi se ne frega, mettiamo l'ora esatta.
0: Chi se ne frega, abbiamo parlato per due ore di quello che si mangia De Biasi alle cene aziendali.
1: Ma De Biasi è De Biasi, noi non siamo niente.
2: È vero.
3: Cesare non è niente.
1: Cosa?
0: Certo, in confronto a te, produttore affermatissimo. Hai ragione.
4: E allora sigla.
0: E allora sigla, signori.
5: Le 7:04 minuti.
6: Radio Company Time. Ma allora?
1: Amici e amiche, ve lo diciamo, è l'ultimo giorno in cui sentirete una family così.
0: Sì, da lunedì cambia tutto.
1: Cambia tutto adesso.
0: Tutto, ragazzi. La family, per quelli, come la conoscete, non esisterà più.

0: L'ascoltatore Alessandro dice: ragazzi, avete già fatto la lista, certo, dei regali? Natale sempre più vicino, buon fine settimana a tutti.
1: Non c'entrava, però
2: è natalizia, è natalizia.
1: Ma non è vero, ah,
0: bella, buongiorno,
1: è il 25 settembre, quindi 3 mesi esatti.
0: Porca miseria, veramente. Allora ragazzi, buongiorno, questa è la Family. Dalle 6.30 fino alle 9 del mattino tutti i giorni c'è questo programma eccezionale. Ma oggi è un giorno speciale, mm-hmm, perché da lunedì noi arriviamo sempre, noi siamo un diesel, arriviamo, a parte che poi col fatto che adesso tutto è aumentato, siamo un po' così,
1: Carlotta, però ma che cosa l'hai detto?
0: Arriviamo a una certa, arriviamo cosa anche noi, e arriviamo con una nuova stagione, anche se siamo già partiti da ormai un mese.
1: Sì, in realtà però l'abbiamo fatto perché tutti sapevamo che tanti sono ancora in ferie a settembre, quindi
0: abbiamo
1: dato il tempo di arrivare anche a voi con calma, quelli che sono andati alle Maldive a farsi gli affari loro, eccetera eccetera. Allora vi do un indizio, ragazzi, vi diamo questo indizio: il mixatore di Ale rimarrà come sempre tutti i venerdì. Mm-mm. Ok? Ma la parola chiave è proprio mixatore. Dovete starmi molto attenti. La parola chiave per la prossima settimana
0: è un rebus. È un rebus.
1: Adesso, come un rebus.
0: Rendiamo le cose difficili così, li mettiamo in confusione.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, come sempre, di venerdì c'è il mixatore di Ale De Biasi, che ieri mi ha portato in studio da lui e mi fa: lo vuoi sentire il mixatore? Io gli ho detto, ragazzi, ve lo giuro, gli ho detto no. Perché
0: era nudo mentre te lo chiedeva?
1: No, non era nudo. Io ho detto no, perché amo l'effetto sorpresa. Ma ho sentito un accenno di cassa e ho detto: oh, è molto interessante questo mixatore.
0: Ale, ma quando tu fai il mixatore lo fai da nudo?
1: Certo.
2: Adesso fa
0: un po' freddino, quindi ti copri le estremità, quindi con i guanti e i calzari, però per il resto è tutto nudo.
1: Quindi, amici e amiche, lo vuoi presentare tu, Carlotta?
0: Ladies and gentlemen, date il benvenuto al mixatone di Ale De Biasi.
3: Ma voi, quando è previsto che il venerdì dovete essere a casa perché avete finito la settimana e al giovedì sera vi chiedono di andare a lavorare, come vi sentite il venerdì mattina? Io sbatterei la testa contro uno spigolo.
4: Chi è di voi tre che ha la suoneria accesa?
0: De Biasi.
4: Ogni volta che gli arriva un messaggio mi sembra che sia arrivato a me.
0: De Biasi.
5: Geo Family, quando le spiegazioni lasciano spazio alla fantasia.
6: Lo sapevate che se prendiamo i primi 9 numeri e li sottraiamo a gruppi di 3 al contrario, ad esempio 321 meno 123 da 198, 654 meno 456 198, 987 meno 789 sempre 198.
7: Brividi Ale! Brividi!
6: 321 654 456 198 987
1: fantastico questo brano, lo voglio anch'io.
6: 198 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
8: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
9: Vado a casa, doccetta e dopo vado a fare la manicure.
10: Raga, non c'entra niente, ma finalmente si dorme con la copertina.
11: Raga, non c'entra niente, ma ho litigato con la mia migliore amica, che tra l'altro sono anche il suo capo.
12: Aiuto, non ce la posso fare.
13: Ma secondo voi qualcuno ha pensato bene di organizzarmi

0: Sofia.
1: Oddio. Ho un aneurisma.
0: Bravi. Bravissimo.
2: All right.
1: Ah no. Ah, ma non è finito.

0: sisma perché tu sei uomo di mondo.
1: Ma certo, sempre. Porca dei bastoni, Sandro!
2: Progetto della mia nuova casa, evviva!
3: Ultime 7 ore e poi sono in ferie una settimana.
4: Ma dopo 2 giorni a casa, con la figlia con la febbre, il cane con la dissenteria, vado finalmente in ufficio a riposare un po' oggi.
5: Aiuta!
6: Raga, non c'entra niente, ma non ho ascoltato il mix di Ale, che stavo piangendo al distributore.
7: Oh. Buongiorno, oh Ale, bellissimo.
1: Bellissimo.
7: No, per i compliments, possiamo, veramente.
1: Possiamo già chiudere tutto, perché abbiamo, io ho terminato le energie, ragazzi, mi è venuta la tachicardia in questo mixatore. Bellissimo, fantastico, meraviglioso.
7: No, bravo,
1: ragazzi,
7: bravo. Voto 10.
1: C'è la family. Bravissimi.
7: Buongiorno amici, benvenuti, questa è la Family, chiaramente il vostro programma preferito, l'unico e solo che volete ascoltare e riascoltare e riascoltare e riascoltare.
1: Basta.
7: Tra l'altro potete farlo perché siamo anche in versione podcast.
4: Certo, certo.
7: E come sempre apriamo ufficialmente le porte, raga, non c'entra niente ma ragazzi.
1: Hai detto apriamo le porte, raga, non c'entra niente ma.
7: Sì, ho detto questo, ok?
1: Così.
7: Perché volevo dirlo senza vocali.
1: Ok, quindi si aprono le porte ufficialmente, raga, non c'entra niente ma. Momento in cui potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa. Potete dire quello che volete, non deve c'entrare niente, ma totalmente niente con quello di cui si sta parlando, anche perché non parliamo di niente fino alle 9.
7: No, di niente, bellissimo.
1: Va così, tra pochissimo ci sarà anche il disco da cantare ad alta voce, ma nel frattempo i vostri messaggi 3332688688, iniziando con raga, non c'entra niente ma.
8: Oh raga,
1: Ah ragazzi, ma oggi abbiamo una programmazione musicale meravigliosa.
7: È da venerdì, mi sento di dire.
1: Oh yes, inizia Don't Stop the Party, Pitbull, Radio Company, la Family.

0: Emma Bell qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Siamo arrivati anche in quel momento dove si sceglie un disco da cantare ad alta voce l'ultima volta. L'ultima volta, perché dalla prossima settimana parte una cosa nuova. Non sarà il disco da cantare ad alta voce, ma secondo noi sarà anche più divertente.
1: Sarà anche meglio,
0: Forse sì.
1: Sì, dai. Forse sì.
0: Ma nel frattempo volevo chiedere una cosa. 220 volt moltiplicati per 16 ampere, quanto fanno in watt? Alessandro, prego.
2: Dovrebbe fare in tutto 5.000?
0: No, hai sbagliato e proseguiamo con il disco da cantare ad alta voce. Scegliete tra
1: peccato perché secondo me ci è arrivato vicino, io credo, no?
0: Più o meno.

0: mi piace dei figli di papà?
1: Niente. Allora ragazzi, dai, potete scegliere la canzone numero 1 o la canzone numero 2. Questa è proprio una battaglia tra anni 90 e anni 2000.
0: Sì, questa sì.
1: Sì, 3332

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Bon Jovi qui su Radio Company. Mamma, che brano meraviglioso. In tanti ci avete scritto proprio sembra di tornare indietro nel tempo. Ragazzi, che tempi, non potete capire. No, no, io lo posso capire. Io mi ricordo anche quando è uscito il video di questo
1: anch'io figaccione. Quello che si buttava dal palazzo, ma gli chiedeva alla sua fidanzata di sposarlo col paracadute.
0: Se non sbaglio se non sbaglio era quello, sì.
1: Comunque che sembrava si volesse buttare, in realtà poi voleva farle la proposta.
0: Quanti cuori spezzati, quanti cuori infranti, ragazzi, con Bon Jovi, perché
1: E anche Bon Jovi, ragazzi, secondo me quante vittime.
0: Esatto.
1: Buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. C'è il Raga Non C'entra Niente, ma è uno spazio sempre libero in cui potete dire tutto quello che vi pare piace. Per esempio, sentiamo chi c'è.
2: Raga, non c'entra niente, ma non mi sto allenando da 3 settimane a causa di una gastroenterite iniziata il 31 di agosto con febbre a 40 e mezzo.
1: Mamma.
2: E stasera, se tutto va bene, riprendo gli allenamenti.
0: Che bello.
2: Pregate per me, non ho nient'altro da chiedervi.
1: Allora, facci piano, mi raccomando, amico.
0: In bocca al lupo. Poi,
3: raga, non c'entra niente, ma ieri ho fatto rogito della casa e adesso si iniziano i lavori. Praticamente devo buttarci una bomba dentro e rifarla. Aiuto.
0: Scusa, amica, non ti sei dimenticata di dire la cosa più importante? Hai acceso il mutuo oppure hai tirato fuori il cash? Perché se hai acceso il mutuo, ora comincia la vita vera,
1: Sì, ma soprattutto dopo il rogito sei andata a bere? Perché dopo il rogito è regola, bisogna almeno un bicchiere, ma bisogna berlo.
4: Raga, non c'entra niente, ma ha ragione la compagna del mio ex marito ad essere gelosa di me.
0: La modestia l'abbiamo lasciata da un'altra parte.
1: Aspetta, perché secondo me questo messaggio nasconde molto di più. Perché, amica? Che cosa ci devi dire? Ha ragione la compagna del mio ex ad essere gelosa di me. Ma perché?
0: La
1: compagna attuale del suo ex fidanzato dice è gelosa di me.
0: Allora,
1: ma perché?
0: O perché sei molto più figa, cioè in tutto,
1: o perché avete avuto qualcosa di, come dire, più di grosso, cioè sai,
0: successo?
1: Famiglia,
0: cosa
1: figli, o perché ancora gravita attorno a te.
5: Non c'entra niente, ma oggi Carlotta parla per codici fiscali.
0: Cioè?
6: Cosa?
1: Non ho tempo di dire le vocali, scusa, andiamo avanti.
0: Vai.
7: Ma domenica abbiamo la porchettona, wow.
1: La porchettona?
0: Ma quando?
1: Domenica hanno la porchettona. Che tra l'altro è un nome tipico di una pizza. Una pizza piena di roba, tra cui anche la porchetta. Ma per me è una porchettona, grazie.
0: Veramente?
1: Non hai mai visto che nei menu, sai che nei menu delle pizze ci sono delle classiche e poi ci sono quelle
0: sempre la maialona.
1: La maialona.
0: È vero, non l'avete vista in qualche menu la maialona?
1: Certo, la maialona.
0: La maialona secondo me è top. Ragazzi, c'è il Raga Non C'entra Niente Ma, quindi 333 2688 688, aspettiamo i vostri messaggi o vocali.

0: The Temperer featuring Maya qui su Radio Company, c'è Feel It e tra pochissimo anche lo sfigometro.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family. Spot.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca,
5: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: intanto si faceva un video con il sottofondo della musica di Dua Lipa, sarà felicissima, ed era praticamente con, si è sporta dal finestrino, ma non solo il braccio, non solo la testa, tutta praticamente, era in piedi, mezza dentro la macchina, mezza fuori, e si faceva il video. Se lo faceva lei, perché qualcuno di voi ha detto, chi è che gli faceva il video? No, si stava facendo un video selfie. Sentiamo cosa ne pensate, una sanzione troppo severa per il calciatore oppure severa ma giusta? Sentiamo.
1: Allora, secondo me hanno esagerato un po'. Ecco, da un mio amico, 20 anni fa, qua in Italia, per una cosa analoga, e gli hanno contestato che guidava, che aveva uno stato, insomma, era 0,60, era fuori al limite dalla legge.
0: Ah, vabbè, per l'alcol,
1: e
0: però.
1: E hanno lasciato stare il fatto che c'era un il passeggero, sì, seduto sul tettuccio della macchina a dorso nudo, col cappello da cowboy, che faceva
0: ogni
1: partenza dal semaforo.
0: No, pensa come stava messo il passeggero. Oddio, mi ricorda una scena, un déjà vu, vabbè, di cui non parlerò. Fatto sta che il passeggero faceva lo scemo, però è in questo caso quello che guidava aveva il tasso alcolemico al di sopra del consentito, quindi non è proprio la stessa situazione, è peggio di quella di Cardi, in cui lui comunque guidava, era lei che stava facendo un po' la stupidina. Sentiamo.
2: Per quanto riguarda l'argomento, mi tocca molto da vicino, perché allora innanzitutto quelli d'Argentina, forse l'unico modo per fargli qualcosa era tagliargli la patente a lui, perché chi non guida non puoi fargli fondamentalmente niente, io credo. A me tocca da vicino, perché l'altro anno, dopo ho risolto pochi mesi fa, perché ho vinto la causa, mi hanno tolto la patente per 2 anni e revocata, quindi stracciata, perché in teoria non avevo l'assicurazione, che dopo ho scoperto che in realtà è stato un sbaglio della polizia locale.
0: Pensa,
2: ma intanto mi hanno tirato via la patente per 3 mesi, non potevo andare in macchina, ho dovuto chiamare un avvocato, quindi
0: che
2: per
0: incubo.
2: Far capire che forse le leggi adesso sono molto molto, così, per me esagerate, e soprattutto quando, anche se sbagli, no? Dopo tu devi fare tutto un iter per riuscire praticamente a sopravvivere a un disastro che non hai fatto tu.
0: Questo è un grande problema, è un incubo quando l'errore non è tuo e comunque te la stoppano, la patente non la puoi utilizzare. E con Martino ci siamo documentati, però, se almeno in Italia il passeggero fa qualcosa di potenzialmente pericoloso, di non consentito, paga il passeggero, giusto? Non è che si accolla tutto il guidatore, se non è minorenne, chiaramente. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
3: Allora, in quanto ex interista, hanno fatto benissimo.
0: Cala,
3: anzi,
0: lo sapevo.
3: Dovevano strappargliela,
0: no,
3: altro che 2099.
0: Ma come? Ma guarda che anche senza patente può giocare lo stesso.
4: Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
0: Vabbè, ciao.
4: Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
0: Non facciamolo, per favore.

0: in Argentina lui non potrà guidare fino al 2099 a causa della bravata della sua fidanzata, che si è sporto dal finestrino completamente ballando e si è fatta un video selfie, e per questo la patente se la può dimenticare in Argentina, perché in Italia comunque continuerà a scorrazzare con le sue auto di lusso. Sentiamo voi che ne pensate.
1: Ciao company. Ciao. Allora, che io sappia, il conducente è responsabile del mezzo, è un po' come il capitano della nave, quindi
0: sì.
1: Qualsiasi cosa venga fatta o disattesa all'interno del veicolo è sempre colpa del conducente.
0: Non proprio.
1: Il non allaccio delle cinture dei passeggeri, viene mutato il passeggero e vengono decurtati i punti della patente al conducente, perché è responsabile delle persone che trasporta.
0: No,
1: quindi
0: qua il giudice dice
1: tutto
0: no.
1: Quello che è successo, quindi la persona che andava fuori dal finestrino, e sappiamo benissimo che comunque il codice della strada vieta anche lo sporgere della mano dal finestrino, perché
0: come?
1: Per codice della strada altera la sagoma.
0: E come lo balliamo Gigi Dag in macchina?
1: E quindi tutti quelli che si vedono in estate anche che viaggiano con la mano fuori dal finestrino sono sanzionabili e deputabili di patente.
0: Porca miseria, questo è un problema, scusa, noi che facciamo con la mano tamarra, anzi il braccio tamarro fuori, cavolo, siamo sanzionabili. Comunque abbiamo visto che non è che tutto viene accollato al conducente, è vero che lui è un po' il capitano della situazione, però se il passeggero fa qualcosa che è pericoloso, di sbagliato, non lo so, dà fuoco alla macchina, cioè non è che è tutta colpa sempre del povero conducente, qualche punto glielo leviamo pure al passeggero se fa cose strane, non lo facciamo salire più in macchina, ecco, forse potremmo risolverla così.
2: Beh, in Italia la responsabilità in macchina è dell'autista.
0: Ma non è vero.
2: Chi fa lo stupido non ha la patente. Se chi fa il passeggero ha la patente, senza cintura, si sporge dei finestrini, fa i video o quant'altro, è responsabile lui e si gioca i punti della sua patente, dell'autista.
0: Ma che vuol dire, scusa, allora uno che non ha la patente è paradossalmente più protetto di chi ce l'ha. Ragazzi, documentiamoci bene prima di fare le bravate, per favore.

0: Moloco, Sing It Back. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Company.

0: presente in Argentina e gliela ridaranno quando avrà 105 anni nel 2099.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Radio Company.
0: Ciao.
1: Io da interista, quindi da amante di Icardi, sì, assolutamente gli avrei dato un anno di ritiro patente, oh, poi una bella multa salata.
0: Vedi?
1: E come dice lui, utilizzarla per sistemare strade o quant'altro.
0: Okay.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, quindi nonostante il tuo amore per lui, comunque una sanzione gliel'avresti fatta, certo, magari non così lunga. E ancora,
2: a me piace la Svizzera perché le multe in Svizzera sono proporzionali allo stipendio che percepisci.
0: Ah, sì?
2: Se tu guadagni un milione di euro all'anno, la multa non sarà di 300 euro ma di 30.000.
0: Ah, non la sapevo questa.
2: 300.000.
0: Allora,
2: a seconda dell'infrazione che hai fatto.
0: Mamma mia. Bello. Mamma mia. Beh, noi poveri, allora è meglio che rimaniamo qui nei confini. E ciao Viviana, ci dice Daniele, secondo me sono stati troppo pesanti, ma appunto, visto la sua immagine di persona famosa, purtroppo darebbe l'esempio. E così hanno dato una punizione esemplare per evitare emulazioni. Allora, spero che la fidanzata, dopo aver fatto una bravata del genere e che ci ha rimesso il fidanzato, si faccia perdonare molto molto molto bene. Posso dirvi una cosa però, ve la rivelo? E me l'ha suggerita anche una matta del mattino, ma io la sapevo già. In realtà Icardi girava con la patente scaduta. La patente era scaduta. Cioè, il video l'ha fatto tanare, perché attraverso il video la polizia è andata un po' ad indagare e ha scoperto che la sua patente argentina era scaduta. Cioè, poi chi scrive hanno fatto di peggio. Vabbè, chi? Giusto Balotelli, che ha messo i petardi nel bagno e ha incendiato la sua villa. Forse solo lui.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

per vedere ogni 3 secondi se arriva questo codice. Allora, volevo parlare del concerto di Harry Styles al Madison Square Garden a New York. Una serata che ha avuto anche un significato personale per lui, perché c'era la futura moglie, a quanto pare si sposeranno anche loro, dopo Damiano David e Dove Cameron, che si sono detti sì ieri proprio in Italia. Prossimo matrimonio dell'anno, o forse dell'anno prossimo, qua ogni mese c'è un matrimonio dell'anno ormai. Si sposeranno anche loro, secondo me, in Italia, visto che lui comunque sta sempre a Roma. Ma non solo c'era Zoe Kravitz, c'era pure Lenny Kravitz, che è il suocero, che si scatenava sugli spalti, era lì che ballava con il suo solito fare molto sensuale, un bel figaccione, e si è lasciato trasportare proprio dall'entusiasmo durante il concerto di Harry Styles. E quindi è stata una situazione che, per carità, per loro tutto bene, ma pensate, cioè, trasliamola nelle nostre famiglie, cioè il nostro suocero, nostra suocera, che magari si scatena per la nostra compagna o il nostro compagno. Sarebbe un po' strano, forse lo considereremmo anche un po', non so, invadente. Voi che rapporto avete con il vostro suocero, con i vostri suoceri, con la mamma e il papà di lei o di lui? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, con un vocale al 333-2688-688. Apparentemente nella loro famiglia, per il momento, va tutto bene. Let's go.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: stiamo parlando del vostro rapporto con i suoceri, c'è una matta del mattino, e Marta che scrive: ciao matti, io con loro ho un rapporto bellissimo, ci ha mandato una foto del mulino bianco, siamo noi che abbiamo festeggiato domenica scorsa il nostro anniversario di matrimonio, 20 anni, e il compleanno di mio suocero lo stesso giorno. Ho organizzato tutto io, portandoli in un ristorante che piace molto a tutti. Bene, quindi anche voi bella famiglia, un po' come quella di Harry Styles, Zoe Kravitz e il papà di lei, che quindi è il suocero di lui, ovvero Lenny Kravitz. E lui è il genero, giusto? Sarà il futuro genero. Scusa, la nuora dovrebbe essere il nuoro, come la città sarda, no? E invece il genero, è facile sbagliarsi. Sentiamo un vocale?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Benissimo il mio rapporto con i miei suoceri,
0: oh,
1: adesso
0: bello.
1: Che sono morti.
0: Oh, ma Gelo in studio! Aiuto, Gelo in studio! Bene, ma non benissimo, dai che tra poco c'è il genio della settimana.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Becky
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Ricci featuring Saif, la novità del venerdì, Spirituale, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Allora, sentiamo ancora qualche vocale per quanto riguarda il vostro rapporto con i suoceri, visto che Lenny Kravitz, futuro suocero di Harry Styles, era recentemente al suo concerto e ballava scatenato. E nelle nostre famiglie potrebbe mai succedere una cosa del genere? Sentiamo.
1: Ciao tesoro.
0: Grazie,
1: io
0: ciao.
1: Con i miei suoceri sì. Ho un buonissimo rapporto, mi rispettano molto più di mia mamma.
0: No, vedi quando delle volte magari ci sono delle acredini in famiglia, nella propria famiglia di origine, qualche tensione, puoi trovare conforto nei suoceri. Il suo caso, sentiamo ancora qualcuno.
2: I suoceri bisogna ricordarsi che a sua volta si diventeranno suoceri.
0: Vabbè, non per forza, non è proprio scritto e detto, però sì, certo, bisogna sempre cercare di mettersi nei panni degli altri, a prescindere. È venerdì e allora è il momento del genio della settimana e vai! Andiamo a Salerno, perché il genio della settimana direi che stavolta se lo merita proprio la ASL di Salerno. Una ragazza, una giovane donna di 33 anni, incinta al sesto mese, era lì che prenotava la morfologica, che è uno degli esami che bisogna fare appunto quando aspetti un bambino. È peccato che le hanno dato l'appuntamento quando lei avrà già partorito. Molto, molto utile, devo dire. Ci fa ridere, ci fa sorridere, ma neanche troppo, perché ci fa capire quante problematiche ci sono quando dobbiamo affrontare delle visite, soprattutto se le dobbiamo fare nei tempi giusti, con la sanità italiana in molti casi. Tanto che lei, infatti, non ha potuto chiaramente aspettare di partorire e ha dovuto rivolgersi al privato.

0: a casa la maglietta ufficiale dei Fischelli. Sarà un lui? Sarà una lei?
1: Ed è una lei, bravissima. Oh, Jessica, brava Jessica con la G. Brava Jessica.
0: La risposta corretta era il domani.
1: Il domani, qualcuno dice anche il futuro, poteva starci bene, ma dobbiamo rispettare ovviamente le risposte, quindi il domani è la risposta corretta.
0: Is
1: complimenti. Allora amici, bravi tutti, ovviamente in questo caso la t-shirt se la porta a casa Jessica, però sapete che tra esattamente un mese, anche prima perché dobbiamo sistemare un paio di cose,
0: sarà venerdì 23,
1: ci sarà la possibilità un'altra volta di portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, quindi mi raccomando ricordatevi di ascoltarci chiaramente ogni giorno e poi un venerdì al mese. Un giorno diverso rispetto a tutti gli altri.
0: Mi raccomando, insomma, restate qui anche perché forse arriveranno altri premi incredibili.
1: Altri premi, altri gadget. Quindi brava Jessica, ti abbiamo chiesto tutti i dati. La cosa fondamentale anche per tutte le persone, certo, che magari hanno la t-shirt, l'hanno ricevuta o la riceveranno,
0: fate
1: una volta
0: storia,
1: che arriverà
0: dai
1: a casa, fate una bella storia, taggate Radio Company e indossatela, che è importante.
0: E per quelli di luglio, agosto che hanno già vinto, tranquilli, le magliette sono in produzione.
1: Sono in produzione perché stiamo cambiando tessuto. Solo il meglio per le persone che ci seguono.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli.

0: E sempre molto precisi. Fine,
1: sempre perfetti. Molto precisi io e te, amico mio.
2: Guarda che roba.
1: Vabbè, scusami un attimo, ci siamo sovrapposti semplicemente perché non avevamo capito bene che cosa fare.
2: È venerdì. Ti ringrazio, mio
1: signore, non ho più paura. Tutti geni qui.
3: I fiscali di Radio Company.
2: A lunedì dalle 14.
1: Ciao amici.
4: Radio Company Time.
2: 30 secondi alle 16.
5: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: sei bravo.
1: Basta.
2: È un inizio ASMR, non l'abbiamo mai fatto.
1: Cos'è?
2: Comunque.
1: Ah, sì, quella ASMR. Roba lì che picchi. Che fastidio!
2: Cosa?
1: Che fastidio, quelle tipe, quei tipi che qualsiasi cosa fanno, sì, ci picchiettano sopra.
2: È una roba che fa, no, è una
1: ma
2: roba
1: da
2: che
1: dove
2: fanno,
1: nasce?
2: È una, non lo so, è una roba che fanno su Twitch.
1: Sì.
2: Dove ci sono queste tipe che addirittura, cioè, leccano proprio il microfono.
1: Ma che schifo!
2: Cioè, hanno il microfono a forma di orecchio, cioè ce ne sono due. No, sul serio. E loro vanno da una, passano da un orecchio all'altro e lo leccano.
1: Ma
2: e
1: che poi perversione
2: e poi parlano, cioè, comunque sottovoce.
1: Cioè, ma poi senti, cioè, fanno così. Così, ma
2: sì,
1: che
2: con
1: fastidio,
2: le unghie, con le unghie.
1: Mamma mia.
2: C'è un sacco di gente che dona, cioè che si abbona, che manda dei soldi, capito? E noi qui a lavorare, buon pomeriggio.
1: Ciao, mettiamo la sigla. Sì.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora
3: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
2: È finito? Era un mouse quello che.
1: No, aspetta.
2: Quello che si è aperto in quattro.
1: Aspetta un secondo.
5: A chi avvigevano sono le 16:03.
2: Questa è un'altra cosa. È un'altra cosa che finisce per punto 5.
1: Sì. Però, allora, dicevamo.
2: Sì, non dicevamo niente. In realtà, come sempre, del resto è una costante del nostro programma, quello del dire niente. Però in realtà volevo salutare tutti quelli che, come me, hanno un conto corrente su ING. Beh, possiamo dirlo.
1: Perché?
2: Ok, ING. Che mi ha mandato l'altro ieri una mail di cui ieri mi sono dimenticato di parlare, onestamente, però sono salvo. Adesso ti dico perché. È arrivata questa mail. Marchio di ING. Ciao Stefano. A partire dal 27 settembre 2026, quindi domenica
1: sì.
2: Ecco, il saldo massimo su conto arancio sarà pari a 50 milioni di euro per cliente. Sono salvo.
1: Per un milione, però.
2: Sono salvo. Sono dentro. Vorrei salutare tutti invece quelli che fra i nostri ascoltatori hanno ING e da domenica saranno fuori.
1: Avranno un problema.
2: Cioè,
1: sì,
2: quelli
1: sì.
2: Che hanno tipo 70 milioni di euro.
1: E come faranno?
2: Quei 20 là. Cioè, se
1: devono
2: tu entro...
1: spendere tutti domenica.
2: Se tu hai, infatti, se tu il 20 vanno da poltrone sopra entro domenica. Beh, comunque, cioè, chi ha più di quella cifra al 27 settembre?
1: È un problemone.
2: Cioè, spariscono? Se li tengono?
1: Non lo so,
2: è una cosa,
1: spostarli,
2: vabbè.
1: Credo.
2: Però non è un problema mio per il momento.
1: Va bene, insomma, anche perché credo sei stato il tuo migliore amico.
2: Credo non lo sarà assolutamente mai.
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
2: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche a Jimbo, cominciamo.

0: of Chinatown qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Buon venerdì, buon 25 di settembre 2026.
1: Un messaggio da un ascoltatore.
0: Sì.
1: Ciao brutti ma simpatici, come si chiama l'università di cui avete parlato ieri? Dopo che è stata nominata Selene, che in realtà non era Selene.
0: Sì che era Selene.
1: No, era un'altra.
0: No, no, era, non era, era Mia Khalifa,
1: non era,
0: era Selene.
1: Mia Khalifa, ok.
0: No, no, era proprio Selene.
1: Era proprio Selene.
0: Perché ieri abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, in un ipotetico governo, con personaggi di fantasia o, sì, o famosi, sì, sì. E, beh, chi avrebbe dovuto fare il ministro della difesa e, della, e il ministro dell'istruzione.
1: Dell'istruzione,
0: ecco,
1: sì,
0: ministro dell'istruzione, sì. Selene.
1: Selene,
0: e
1: sì,
0: io ieri ho detto perché ha studiato all'università della Sorcona.
1: E dice ho riso per un quarto d'ora. Molto bene. Vedi che alla fine, anche a distanza di una giornata, in qualche modo questo quarto d'ora, così lo, cioè, questo programma è fatto così, no?
0: Sì,
1: per
0: ma
1: non
0: noi
1: far...
0: siamo, cioè, siamo fusi orari, nel senso che facciamo orari, ridere, sì, anche a distanza di un giorno.
1: Va bene, ci fermiamo però.
0: Dai,
1: tra poco invece ritorniamo.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esatto, sono cose che non sono strettamente collegate, cioè non lo facciamo apposta, però questa canzone potrebbe stare con quello che stiamo per raccontarvi e che sicuramente non aumenterà la fiducia da parte di chi ha già paura di volare.
0: Sì.
1: Ok, allora, premessa, volare sicuro, perché insomma da un punto di vista statistico
0: ci sono più morti a piedi.
1: Esatto, cioè gli incidenti aerei sono molto rari perché comunque è tutto controllato, monitorato, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando vieni a sapere alcune così di cose, un po' così, ti fai un po' di pensieri.
0: Tra l'altro, da una compagnia, possiamo dirlo, tanto lo diremo dopo,
1: sì,
0: quindi Ryanair che
1: sì,
0: nell'ultimo anno ne ha avute diverse.
1: Sì,
0: gente che con la testa fuori dal finestrino come i cani, capito? Con la lingua fuori.
2: È stato un bel viaggio.
0: Esatto, cioè bagagli che si perdono, so, sì, cose
1: che succedono,
0: gomme bruciate all'atterraggio,
1: sì,
0: carrello che non scende, carrello delle bevande,
1: cose che succedono.
0: Sì.
1: Allora, se ne sa, la notizia è stata diffusa dall'ente investigativo britannico dopo un anno, cioè lo sappiamo oggi, ma è successo il 3 ottobre dell'anno scorso.
0: Quasi un anno fa,
1: esattamente. Che cosa è successo?
0: Allora, successo?
1: Aero Ryanair che parte da Pisa deve arrivare in Scozia. Ok, però c'è maltempo, quindi chiede, diciamo, il supporto ad un aeroporto vicino. Questo supporto viene negato, evidentemente per traffico aereo, altre cose, non lo sappiamo.
0: No, gli stava antipatico.
1: Quindi è costretto ad atterrare a Manchester, l'aeroporto di Manchester.
0: Sì.
1: Qual è il problema? Il problema è che quando è atterrato aveva soltanto 363 kg di carburante.
0: Uno di 360 kg.
1: Faccio il giro del mondo io. Invece no, per un aereo di quelle dimensioni, insomma, si parla di 9 minuti di volo.
0: 9 minuti.
1: Quindi se ci fosse stato un ulteriore ritardo di 9 minuti, avrebbe dovuto atterrare in qualsiasi situazione, qualsiasi emergenza, anche sul giardino di qualcuno.
0: Sì,
1: capito?
0: Cioè, se una volta arrivati a Manchester,
1: Manchester.
0: Avessero chiamato la torre di controllo, dico, siamo pronti ad atterrare, e loro gli avessero detto: guarda, abbiamo fatto uno scherzetto, qua non venite mica giù, cominciavano a stringersi un po' le mutandine.
1: Sì.

0: Tiny Tempa con Jess Glynn, Not Letting Go, e adesso ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca, il cadavere di un uomo ridotto in pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno di un appartamento è stato trovato nella notte nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Accanto al cadavere c'erano dei coltelli in un secchio. Alla scoperta gli agenti delle volanti sono arrivati dopo la chiamata di una donna al 112 che sosteneva il figlio avesse fatto del male ad una persona. L'inquilina dell'appartamento incriminato è una professoressa di 49 anni. Gli inquirenti stanno sentendo diverse persone che frequentavano la casa. A voi la linea.
2: Arrivano Emma e Fabri Fibra.

0: Motion House, il disco di Jubel, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, e tra poco arriva quel momento, cosa devo dire io lì, là, non mi ricordo mai.
1: Devi dire quel
0: mi
1: momento.
0: Metti un sacco di
1: adesso l'hai rovinata. Sarebbe il momento lì là.
0: Lì là, va bene.
1: Arriva quel momento
0: lì.
1: Là,
0: bene.
1: Ok.
0: A tra
1: bella,
0: poco.
1: Eh?
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: www.tileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo.

0: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Bella vita.
1: Che bella vita, dicono Ariete e Angelina Mango, appena riascoltate qui a Radio Company, brutti ma simpatici, sì. Dove per l'ultima volta questa settimana arriva il momento Lilla, questa mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, che sviluppiamo per chiacchierare al 333-2688-688.
2: Va bene, parte tutto da un messaggio di un ascoltatore che ci ha inviato alle 16.19,
1: sì.
2: Che dice, beh, giro del mondo mica tanto, io con mio pick up con 300 litri di gasolio sono arrivato solo in Romania.
1: Esatto, parlavamo dei litri di carburante, sì, dell'aereo. Sì, Ryanair che ne aveva pochi, tanti, questa, sì, cosa ci ha colpiti,
2: sì.
1: E poi si parla di auto, quindi Pietro ha avuto anche una robusta erezione in quando io gli ho proposto di parlare con voi oggi di viaggi in auto.
2: Vabbè, guarda,
1: infatti vi sta parlando un po' lontano dal microfono perché proprio c'è meccanicamente,
2: non riesco ad avvicinarmi,
1: non ci sta, diciamo, non è ancora calato il,
2: beh, grazie, nel senso che
1: non è ancora calata la libido.
2: Vabbè, dai. Allora, si parla di viaggi, viaggi in auto,
1: sì.
2: Si parla di distanza, ok. Qual è il viaggio più lungo che avete fatto in auto?
1: Tu?
2: In auto, Romania, anch'io.
1: Hai fatto il Puttan Tour anche tu, complimenti.
2: No, ma perché, scusa?
1: No, cosa?
2: Tanti anni fa mio papà aveva una fabbrica in Romania.
1: Ah, ok.
2: Ok, un distaccamento,
1: sì.
2: E quindi capitava ogni tanto di andarci.
1: Quindi il Puttan Tour lo facevi con papà. Bello, eh? C'era anche il film, tipo In viaggio con papà. Bello, eh? Beh, dici, papà, tu quale vuoi? La bionda o la mora? Ci, allora, scusino, citando, le donne all'ascolto, non vogliamo sembrare,
2: sì,
1: maschilisti.
2: Sì, citando Stefano Bosca che ci guarda dall'altro vetro, cioè dal corridoio.
1: Peraltro schifato.
2: Sì, e lui dice sempre, quella che non piace a te me la prendo io.
1: Ah, ok,
2: lui,
1: perfetto, così, benissimo. Sì, lui è di, tra virgolette, di bocca buona. Sì, vabbè, a parte questo, scherzi a parte,
2: sì.
1: Qual è la domanda?
2: Bella, bello fare una domanda seria dopo questa cosa qui. Comunque, 333-2688-688, come sempre, WhatsApp, scritti e vocali. Pensateci un po', qual è il viaggio più lungo che abbiate mai fatto, viaggio singolo ovviamente,
1: sì,
2: che abbiate fatto in auto?
1: Sì,
2: in automobile.
1: Okay, cioè da punto A a punto B, anche se lo avete fatto in due giorni.
2: Va bene, sì.
1: Però
2: sì,
1: cioè,
2: è un
1: lungo
2: viaggio. Un viaggio,
1: sì,
2: sì.
1: Viaggio più in auto.
2: In auto, in auto, assolutamente, in auto, rigorosamente in auto.
1: In auto.
2: 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Dance, Dance, Dance, Barry Can't Swim, qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto semplicemente qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto in automobile, ovviamente sì, guidando.
1: Sì, e partite il viaggio... da un messaggio di un ascoltatore.
0: Sì, chiaro.
1: Cioè non è farina del nostro sacco.
0: No, il viaggio più lungo anche facendo delle soste, cioè è non ovvio, tutta una tirata.
1: Ok, noi l'abbiamo fatto per anni, Italia-Albania, 1080 km, l'ida di Conegliano, ciao.
0: Ok, okay. 1080, non sono pochi.
1: Ciao ragazzi, San Fiore, Düsseldorf, fiera, ok, 1000 km nel 2005 con un Audi A6, tutto un dritto 10 ore e mezza, autostrada senza limiti in Germania.
0: Che bella.
1: Che bella l'autostrada senza mi piacerebbe andare una
0: come
1: volta.
0: Come si dice?
1: L'autobahn.
0: Bravo.
1: Noi siamo partiti da Vicenza, siamo andati fino ad Edimburgo, che sarebbe in inglese Edinburgh. In macchina, viaggio splendido, ho viaggiato l'Europa in auto, prossimo viaggio in fase di preparazione è fino alle isole Lofoten. Norvegia.
0: Ah, in Norvegia.
1: Norvegia, bellissimo, belle, stupende. Mi chiamo Roxana, sono di origine romena. Il viaggio più lungo che ho fatto in auto è stato da Iasi, Romania, a Padova, Italia. Quindi 1700 km confermate brevi. Un saluto, buon weekend, ciao. Un saluto particolare a Stefano Ferrari.
0: Stefano Ferrari. Eccolo.
1: Da parte dello Zuvi.
0: Sì, mio amico Vito.
1: Ok, il mio viaggio più lontano in auto è stato Sicilia-Germania.
0: Esatto.
1: È siciliano il nostro amico.
0: Lui è
1: qui.
0: Siciliano. Okay. È in giro per l'Italia normalmente con la compagna.
1: Ok.
0: Che fa un lavoro serio, cioè insegna.

0: Forse Montebelluna Torino, 4 ore partite della Juve e più subito ritorno a casa. Se penso a quando ero piccolo, la domenica pomeriggio in macchina con papà che macinava chilometri e chilometri sotto il sole senza una meta. Sentiamo.
1: Un'estate da Scardovari nel delta del Po Veneto fino a Gallipoli e ritorno. Tra l'altro il ritorno fatto senza mai un minuto di sosta.
2: È tanta roba, eh?
0: Sì, sì, è vero.
2: Tanta roba.
0: È vero, è vero. Bisogna essere abituati. Sentiamo.
3: Io il puttan tour l'ho fatto fino a Amsterdam, in Olanda. Ma è proprio stato puttan tour, 1600 km. Come andare da Ferrara in Sicilia? Ferrara Sicilia più o meno.
2: Ferrara Sicilia. È solo che tra la Sicilia e Amsterdam c'è una zona rossa di differenza, sì, voglio dire.
3: Va bene.
2: Bravo, no, fatto bene, è stato sincero, no?
0: Certo, è stato sincero, certamente. Va bene, dai. 333-2688-688. Qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto? In macchina.

0: musica queste del disco di Anna. E ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia. Un bambino di 6 anni ieri è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in una scuola di Trepuzzi, Lecce. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Si trattava di un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica, attivati i servizi sociali. Il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe come conseguenza di una lite precedente con altri scolari. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: Blue Aerostar Woman qui a Radio Company. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, il nostro momento Lilla, in cui oggi vi abbiamo chiesto qual è stato in automobile il viaggio più lungo che avete fatto, anche con delle soste ovviamente. Direi di cominciare con gli audio.
1: Trasferta più lunga fatta 17-18 ore, Udine Olbo, per vedere la partita dell'Udinese. Ciao Mandy.
2: Dove?
0: Mandy?
2: Dove?
0: Cioè Olbo? No, non lo so, sarà uno...
2: Bah.
0: Vabbè, sai che allora scusa, quando fai tipo i primi turni dell'Europa League ti capitano delle squadre che giocano nel qualunque stan, capito? Quindi devi fare dei viaggi assurdi se vuoi andarti a vedere la trasferta.
2: Ok, va bene. Sentiamo.
3: Viaggio più lungo che ho fatto in macchina in occasione dell'inaugurazione della nuova macchina, da in Germania, dalla Baviera fino a Monaco, in una sola giornata.
0: Bene. Ah, ok. Okay. Bene, metto in rodaggio, andiamo in Germania.
2: Certo.
0: Che poi rimane sempre quello che non bisogna mai andare in Germania.
2: Sentiamo.
4: Ciao Radio Company, viaggio più lungo, Capriccio di Vigonza, Milano. Ciao
0: Milano.
4: A tutti.
0: Sono 250 km, non sono tanti. È andato là, è arrivato, guarda Milano ed è tornato indietro.
2: Allora, Danimarca, tutto un tiro, poi Norvegia. Wow.
0: Ok.
2: Il viaggio più lungo, Verona-Lisbona, 2278 km.
0: Fa anche rima, poeta, ragazzi.
2: 2005, Verona-Cappadocia, Fiat Panda 1100. La Cappadocia è in Turchia, se non sbaglio.
0: Ah, sì, è vero, la Cappadocia.
2: È la famosa, che è stata tra l'altro una località ambita per un paio di anni. Dove tutti andavano in Cappadocia.
0: Cioè, sì, è vero.
2: Come mai?
0: C'erano gli ottomani.
2: Gli ottomani, certo. Da Conegliano ad un paesino sopra Amburgo, tanti anni fa. Poi, aspetta, Antonella dice: Opel Corsa, Piombino Dese, Lione, Francia. Bella esperienza. Passato la galleria del Fréjus.
0: Il Fréjus,
2: ok. Vero. Europei di pattinaggio artistico, coppie danza. Ok, ciao, sono andato in Norvegia, Bergen. Buona serata, Silvia di Verona.
0: Un sacco di gente che è andata in Norvegia in macchina.
2: Sì, è vero, è vero. Bello, bella voglia. Bello. Viaggio dalla Puglia, Ostuni fino a Bassano, dormito 4 ore, poi ripartiti per Amsterdam. Guidato sempre io, alla di Bassano. Poi Gibilterra, Treviso, tutta una tirata. Padova, Sibari, 930 km, strade senza pedaggio, 12 ore, tutta di fila.
0: Ah, tutto senza pedaggio.
2: Tutto di fila e senza pedaggio. Budapest, un capodanno da Salgareda, Barbara, ciao. Poi da sola a Rabac in Croazia, ciao Barbara. Poi 1000 km un giorno, Venezia, Fabriano, Reggio Emilia, Venezia di nuovo.
0: Ok,
2: quindi è andato,
0: andato in cartoleria
2: a Fabriano, sì.
0: Venezia, cartoleria. Poi
2: ha preso la A4
0: o la 6.
2: 17:03
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: The Sky, Jason Derulo qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Fammi leggere questo messaggio uguale. Arriva dai. Da Valerio, che salutiamo. Dice, vale anche un mestre Foggia guidando il treno?
0: Ah, no, aveva parlato di automobile.
1: Circa 950 km, partenza 7.30, arrivati alle 21.30 con Rimini per il pranzo.
0: Ah, ok.
1: Quindi cos'è un Intercity? Cosa sono gli Intercity quelli che fanno, cioè che si fermano così?
0: Perché ci metta così, forse sono merci.
1: Sono merci, dici?
0: Credo, sì, perché è lungo. Fosse un freccia potrebbe ci mette
1: essere,
0: meno.
1: Sì. Potrebbe essere, va bene, ci facciamo una piccola pausa, amici. A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com. Vivere

0: Sorriso qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso andiamo a Modena, se non erro.
1: A Modena, ti ricordi sì. la Jalapas Band? C'era un personaggio che diceva: è un mondo malato. Sì. Non mi ricordo chi fosse in questo momento.
0: Nemmeno cioè, io.
1: Non mi ricordo, però c'era questa frase.
0: Forse
1: poi
0: diceva: è un calcio malato.
1: Sì,
0: una roba del
1: un
0: genere.
1: Un calcio malato, anche una cosa di questo tipo. Sta di fatto che, insomma, stavo guardando le immagini che sono state riprese dai telefoniti poi degli stessi ragazzi che sono entrati martedì in questo supermercato MD di Modena.
0: MD?
1: Sì, è un discount.
0: Sì, è quello della Clerici, no?
1: Sì, esattamente, proprio quello.
0: Sono andati a comprare la borra.
1: No, Ferrari, dai, Ferrari.
0: Beh, roba, cioè,
1: l'ha detto lei, sì, ho capito, Clerici, ma sì. Non proprio lei, vabbè, comunque lascia vabbè. Stare. Comunque una cinquantina di ragazzi che sono usciti da questi istituti, ce ne sono quattro lì vicino, sono entrati dentro questo supermercato, hanno fatto incetta di cose del tipo, ne so, Nutella, patatine, insomma, tutte cose così.
0: Tutte cose sane,
1: snack,
0: peraltro,
1: diciamo,
0: sì.
1: E sono usciti senza pagare.
0: Senza pagare?
1: Eh sì, perché in un certo senso, sai, è un po' il sistema quello della mandria proprio, cioè questa mandria che entra, fa questa confusione pazzesca e poi esce come mandria e nessuno riesce a fermarli, cioè sono cose che non lo so, cioè com'è che si arriva a sta roba qua?
0: Io
1: cioè,
0: so che ci sono interi autobus di tifosi delle squadre di calcio che vanno in trasferta e si fermavano negli autogrilli.
1: Mi ricordo, sì.
0: Ecco, e negli autogrilli entravano e prendevano tutto e uscivano senza pagare.
1: Sì, sì.
0: E se qualcuno chiedeva loro tipo le faccio lo scontrino, si perdeva anche due mazzate.
1: Ma perché sta cosa? Io proprio veramente non la capisco, veramente.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: Però vabbè,
1: MD. Speriamo che non diventi la moda di fa sta roba qui.
0: Comunque sono usciti da MD e sono girati e hanno detto buona spesa Italia.
1: Certo.

0: Antonio ci scrive: è vero, ci è successo a marzo ed è stato terrificante vedere queste scene. Abbiamo chiesto dove, diceva tornando a casa da Udinese Juventus.
1: Okay.
0: Abbiamo trovato gli ultra delle Juve, hanno letteralmente svaligiato l'autogrill. Hai capito? Ecco, succede. Adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: L'economia Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap scatterà dal 28 settembre con la possibilità di un'estensione fino a fine anno. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori segnala che domani per il dimezzamento dello sconto sulle accise il gasolio arriverà ad un soffio dai 2,5 euro al litro in autostrada e 2,4 sulle strade. A voi.
1: Marracash e Gue si conoscono da 30 anni, da molto prima dell'arrivo del successo per entrambi. A metà settembre hanno celebrato i 10 anni dall'album congiunto Santeria con due concerti a Milano e contestualmente hanno pubblicato un nuovo singolo che omaggia fra l'altro Gangsta's Paradise di Coolio. Arrivano Marra e Gue con Casini. Radio.

0: Marrakesh e Guè Casini qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torneremo con cervelli in fuga. È venerdì e quindi 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: E ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Machine e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Ce l'abbiamo già detto, però lo ripetiamo: il venerdì 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. 100,
2: già,
0: 100,
2: già. 100. E poi ricordiamo e salutiamo San Marco Petroli, sì. SMP, li riconosci dal
0: leone.
2: E anche dal fatto che c'è il Revo. Hanno il Revo, che è il gasolio HVO di SMP, gasolio prodotto da fonti 100% rinnovabili, utilizzabile da subito su veicoli compatibili e con le prestazioni di sempre. Non è che la macchina vi va di meno,
0: no,
2: vi va uguale.
0: Uguale.
2: E poi fino al 31 di dicembre Revo costa meno del gasolio tradizionale.
0: Va bene, ultima categoria rimasta, atletica leggera. Per chi ci ha seguiti durante la settimana, questo insomma è alla fine il viaggio conclusivo di questo gruppo di categorie. L'ultima appunto atletica leggera. Basta scrivercela via WhatsApp al 3332688688 per provare a partecipare a Cervelli in fuga e provare di conseguenza a vincere 100 euro di buoni carburante. Oppure se vi va male per i 100 andiamo per i 50.
2: In quindi, seconda insomma, battuta.
0: In qualche modo qualcosa portate a casa, speriamo. 333 2688 688 atletica leggera.

0: seconda parte di Cervelli in Fuga. Si prova a giocare per 100 euro per la categoria atletica leggera. Con noi al WhatsApp c'è Federico. Ciao Federico, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
0: Bene, bene.
2: Voi tutto bene?
0: Bene, grazie.
1: Tutto benissimo, dai che venerdì. Senti Federico, allora siamo all'ultimo capitolo della settimana del nostro gioco, quindi lo sai, si gioca per 100 euro, ti riepilogo come funziona. L'ultima categoria rimasta è atletica leggera, sto per farti la domanda, poi ti darò le tre alternative di risposta, di cui soltanto una ovviamente è quella giusta, dirò via con il tempo e da lì avrai 10 secondi per darmi la risposta. Dovesse essere quella esatta, tac! 100 euro sono tuoi. Se mi dai la risposta sbagliata, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e giochiamo per 50 euro. E quella sì, è l'ultima occasione di,
0: è facile,
1: di potersi portare a casa qualcosa. La domanda è facile.
0: Facile.
1: Tutto chiaro, Federico?
2: Sì, sì, tutto chiaro.
1: Molto bene, allora ci mettiamo i pantaloncini corti, facciamo un bel giro di riscaldamento perché arriva la domanda della categoria atletica leggera. La domanda è questa, Federico. Come si chiama il cilindro che gli atleti devono scambiarsi all'interno della zona di cambio durante le staffette? A. Martello. B. Testimone. C. Cetriolo. Via con il tempo.
2: Testimone.
1: Il testimone? Io avrei detto il cetriolo.
3: Ma perché poi hai messo il cetriolo, scusa?
1: Cetriolo.
3: Ma dai!
1: Dovevo pensare a qualcosa di forma fallica. Però è giusto, sì, il testimone, bravo.
3: Bravo, bravo Federico, dai. 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa. Sono due buoni da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
3: E affiliati. Ciao Federico, buon weekend.
1: Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tennis, bisognerà ancora attendere per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che non volerà a Pechino per partecipare al China Open, visto che il ginocchio destro continua a non essere al 100%. Non è nelle condizioni in cui vorrei che fosse, spiega l'alto atesino su X. Non mi sento ancora pronto per competere. Il numero uno del mondo non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio scorso, giorno del trionfo a Wimbledon. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
4: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Another con 54 Ultra. E con questo siamo arrivati alla fine. Buon weekend.
1: Esatto, ci risentiamo comunque, ricordatevelo, domenica a partire dalle 5 con Brutti ma Domenica. Wow. E poi in diretta di nuovo qui nel nostro programma versione feriale lunedì, sì, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Puntualissimi, grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro
0: e a Jimbo per la parte tecnica. Ora arriva Stefano Conte. Ciao
2: Radio Company Time.
3: Ciao
4: Radio Company, ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

0: Si chiama Kintsugi ed è il pezzo di Elisa che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, perché arriverà anche l'album e intanto insomma questo singolo che ci ritorna nel nostro pomeriggio. Come va? Tutto bene? Direi che a questo punto dobbiamo solamente siglarci, allora sigliamoci, vada, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui è una roba...
1: Ma qui siamo tutti in lista!
0: Pazzesco, ogni giorno, eh?
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Come va tutti gli amici di Radio Company? Anche questo 25 di settembre 2026 sta per incominciare un nuovo pomeriggio, quello del venerdì, che è bellissimo per quelli che magari sono arrivati a fine settimana e non hanno anche il sabato da affrontare. Per quelli che hanno ancora sabato davanti, diciamo così, siete quasi alla meta. Ci siamo quasi alla meta in questo 25, in questo appuntamento che va dalle 18 fino alle 20. Vi portiamo alle porte, mettiamola così, del vostro venerdì sera, e potrebbe essere un venerdì sera di divertimento, di festa, perché no? Oppure di semplicemente relax, quindi salutiamo quelli che si stanno rilassando. Fra un attimo una domanda interessante, per una volta non andiamo sulla cronaca, andiamo un po' sui fatti, diciamo quelli che ci piacciono ogni tanto pescare dalle chat, quelle dove prendiamo spunto per i nostri argomenti. Il numero resta quello, l'obiettività come sempre deve essere vostra, quella di essere soggettivi e quindi raccontarci che cosa ne pensate. Fra pochissimo lanciamo l'argomento, abbiamo sentito Elisa, direi che saluto Gianluca Pascini in regia.
2: Open Gangnam Star!
0: Saluta così oggi. Abbiamo subito Relight Orchestra, Going Back to My Roots.

venerdì, ci siamo in questo venerdì, tutti in lista, abbiamo incominciato insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, e oggi partiamo da una storia che abbiamo trovato sulle solite chat, quelle che ci servono come spunto, quelle che in cui noi ficchiamo il naso perché vogliamo la vostra soggettività, e devo dire che questa storia mi ha lasciato un attimo perplesso. Parliamo di Marco e Chiara, che stanno insieme da 9 anni, sposati da 6, con una figlia di 4. Dopo la gravidanza e l'allattamento, il seno di Chiara è cambiato, meno tonico, diverso da prima. Lei non ci ha mai dato peso, per lei è il segno naturale di aver dato vita a sua figlia, anzi scusami, a suo figlio, a sua figlia, scusami, qualcosa di assolutamente naturale, insomma. Una sera Marco, con tono che vuole sembrare leggero ma che tradisce imbarazzo, le propone un intervento di mastoplastica e aggiunge: ti pago tutto io, un piccolo ritocco così torni come prima e ti sentirai anche tu più sicura. Chiara resta gelata, non aveva mai chiesto niente del genere, non se n'era mai lamentata, e la proposta, anche se accompagnata dall'offerta di pagare, la fa sentire giudicata come se il suo corpo dopo la maternità fosse un problema da risolvere invece che una trasformazione naturale da accettare. Marco insiste dicendo che non è una critica, è solo un minimo di cura di sé che aiuta la coppia, ma Chiara si sente ferita nel profondo, come se 9 anni di amore non fossero bastati a fargli vedere il suo corpo come lo vede lei. Da qui la domanda che vi giriamo: un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno dopo la gravidanza, anche offrendo di pagare tutto, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? E voi credete a Marco quando dice che non voleva ferirla, oppure assolutamente no? Quindi entriamo in questa vicenda, dai, vediamo un po' che cosa ne pensate. Un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno, attenzione, però proponendo di pagare, cioè quindi offre lui tutta la mastoplastica, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? 333-2688-688, a voi le risposte, intanto The Bowser, Lose Myself.

0: 3332688688. Sentiamo un po' chi c'è in lista con noi.
1: Un deficiente, secondo me, però correggo un attimo il tiro e dico poco delicato. Allora io gli vorrei chiedere se poi lui vuole farsi la plastica da qualche altra parte, così pareggiamo, così senza offese, così non si sente, così si sente meglio, è più bello, più tonico anche lui.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: se non il successo assoluto, almeno in discoteca, Moving to the Sun per Hugel, che abbiamo risentito con Ultra Natte. La domanda di oggi, un uomo che chiede, dove abbiamo preso spunto tra l'altro da una discussione che è nata sul Real Network o social, come volete chiamarlo in questo momento, un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno dopo la gravidanza, anche offrendo di pagare tutto, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? Sentiamo.
1: Ciao, sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Anch'io ho avuto due figli, ormai sono grandi. E io non la prenderei tanto sul personale, anzi, altro che accetterei subito io, accetterei immediatamente, perché comunque non occorre mica stravolgere il seno, alzarlo un pochino senza farsi due palloni gonfiati. Io credo sinceramente a quello che ha detto il marito, che non è una critica assolutamente, ma il fatto di sentirsi meglio con se stesse.
0: Grazie.
1: Ciao da Martina.
0: Grazie Martina, c'è Cesare Cremonini, c'è il nuovo singolo, papà.

0: Cesare Cremonini è ritornato alla grandissima, come ci sono un sacco di amici che sono alla porta di Tutti in Lista per entrare in questo nostro club. Sentiamo.
1: Ciao compagni, da Michele di Padova. Allora, io sto decisamente con la ragazza.
0: Sì.
1: Mi dispiace per Marco, però quei soldi piuttosto usali per un bel viaggetto insieme, per stare insieme a tua moglie e fargli vedere perché la ami per com'è. Dopo che ti ha dato una creatura, devi amarla per com'è lei, non per fargli rifare il seno per volerla come vuoi tu.
0: Sì, sì, lui
1: ciao,
0: lo ciao, lui lo ha giustificato come un gesto d'amore, perché comunque si è offerto anche di pagare tutto quanto, quindi dice, visto che insomma magari perché lei evidentemente deve aver espresso un'insoddisfazione, non è che questa idea deve essere nata così campata in aria. C'è Bon Jovi con It's My

0: storia di Marco e Chiara in questo pomeriggio, che stanno insieme da 9 anni, sposati. Il fatto che lei abbia avuto la gravidanza, ha cambiato il seno, da lì la proposta del marito di una mastoplastica offerta completamente da lui, però lei insomma la prende a male. Da qui vi stiamo chiedendo oggi pomeriggio che cosa ne pensate. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ragazzi, io penso che dimostri anche molto amore, perché nella delicatezza della sua proposta fa capire che tiene ancora lei. Con gli stessi soldi, sai quante disoneste col seno, certo, all'insù avrebbe potuto avere? Per cui io ammiro molto Marco e penso che anche lei dovrebbe essere contenta di questo suo desiderare da parte sua di lui, che lei sia più o meno ancora come una volta per lei, per lui e per il benessere comune dello stare insieme.
0: Grazie, c'è Chris da Sarandì con Good Old Day.

0: non è amore, c'è chi dice che è egoismo, c'è chi dice che no, non è sincero, c'è chi invece lo guarda come un gesto d'amore. Insomma, adesso però vi diamo ancora spazio, sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Allora, ciao, sta giudicando il corpo della donna, non me ne frega niente se paga lui o non paga lui, è una critica al corpo della sua compagna. Doveva rispondergli, ok, allora io ti pago il rifacimento del cervello.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista, fra pochissimo.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: quanto sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: come in un quadro di Goya. Eccoli qua, ritornati alla grandissima. È uno dei pezzi che sta funzionando di più in questo periodo. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Da dove siamo partiti? Da Marco e Chiara, questa storia che abbiamo trovato, dove stanno insieme da diversi anni, perché sono 9, sposati da 6 con una figlia di 4. Dopo la gravidanza, l'allattamento, il seno di Chiara è cambiato, meno tonico, diverso da prima. Lei non ci ha mai dato peso, per lei il segno naturale di aver dato la vita a sua figlia, qualcosa di cui va fiera, non qualcosa a correggere, anche se diciamo forse le lamentele verso se stessa ci sono. E questo, diciamo, decadimento da parte di Marco, perché non vi sto a raccontare tutta la storia, questo decadimento da parte di Marco è stato fatto notare con un tono che vuole sembrare leggero ma che tradisce imbarazzo, e propone di intervenire con una mastoplastica. Pago tutto io, dice, non preoccuparti, è un piccolo ritocco, così magari insomma ti tieni un attimo più tonica, ti ritocchi un attimo, e le propone un intervento. Diciamo che Chiara invece vede in maniera negativa e dice no, assolutamente, allora vuol dire che fino adesso non ti sono andata bene com'è. E da lì abbiamo girato la domanda: un uomo che chiede alla moglie di rifarsi il seno dopo la gravidanza anche offrendo di pagare tutto, sta esprimendo cura per lei o sta semplicemente giudicando il suo corpo dopo la maternità? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, secondo me è solo per far piacere a lui. Nel senso, lei non ti ha mai chiesto niente, non si è mai lamentata del suo corpo, vuol dire che lei sta bene così. Se ti offri anche di pagarlo, vuol dire che a te non piace più per come sono diventata, e quindi questo non è amore, è amore fisico, e anche io me la sarei presa. Se invece sarebbe stata lei a lamentarsi che non le piace più come è diventata, in quel caso allora lui avrebbe fatto un gran bel gesto per lei, offrendosi di tra virgolette rimetterla a nuovo per piacere anche a se stessa. Ma non essendo così, anch'io l'avrei presa male.
0: Io devo dire la verità, dalla discussione che c'è sulla chat, perché poi voi non potete averla, secondo me ci sono state delle lamentele nei 4 anni da parte di lei. Cioè lei deve aver detto, però forse quando avevo quando ero in gravidanza avevo un seno che mi piaceva molto di più, e lui deve aver interpretato questa cosa e gliela deve aver riproposta, anche se lei non l'ha mai chiesto direttamente e poi si è lamentata, diciamo, di quanto accaduto. Però secondo me lui deve aver percepito questa cosa qua, e questo tentativo di cambiamento, questo tentativo di cambiamento, se non viene da parte di chi ti sta accanto, cioè che dice, visto che hai questo desiderio, perché non ti rimetti in forma in questo modo, perché non rifai questa cosa? Se non c'è questa spinta da chi ti sta accanto e non c'è questa verità da chi ti sta accanto, poi da chi deve arrivare? Da fonti esterne, da te stesso? È per questo che abbiamo girato la domanda. Intanto ci ascoltiamo LB1 con I Need a Sign.

0: abbiamo ancora amici in lista con noi. Vai, sentiamo Gianluca.
1: L'ha fatta grossa, anche se pago l'intervento, no, è un giudizio. Si è proprio dato la zappa sui piedi, non è ammissibile, perché non accettare il corpo di una persona e cercare di ritoccarlo significa che tu non stai bene dentro, non la tua compagna.
0: Allora, stasera provo a fare un po' l'avvocato del diavolo. Però se io vedo nell'arco dei 9 anni che tu ti stai lasciando andare e che non c'è un motivo medico, non c'è un cambiamento epocale nella tua vita, non c'è una causale per cui tu stai cambiando, e quindi la tua fisicità sta cambiando rispetto al momento in cui io ti ho conosciuto, che può essere anche il fatto che passi l'età, ma su quella cosa lì penso che con tutti quanti si accetta l'idea che passi il tempo. Però se vedo che c'è un cambiamento perché ti stai lasciando andare, perché sei più attenta a quello che succede su tua figlia e te personalmente non ti curi più come una volta, io da compagno o compagna, perché la metto anche al femminile, posso fartelo notare. In questo caso, vabbè, lui è stato poco delicato perché ha proposto la mastoplastica, però posso fartelo notare, e sto facendo l'avvocato del diavolo, oppure devo restare in silenzio, e restando in silenzio magari vado al tradimento perché la persona con cui sto accanto non la riconosco più, sempre facendo l'avvocato del diavolo. Jatty Ranks in arrivo con I See You.

0: Siamo già con un'altra amica, amico in lista con noi, e sentiamo un po'.
1: Se no. Io non la vedo così tanto male come offerta del marito alla fine. Anch'io in questo momento sto allattando e come battuta io ho detto a mio marito, quando finisco di allattare avrò le tette che mi arrivano alle ginocchia, quindi potrei valutare di rifarmele. La sua risposta è stata semplicemente: se ti fa stare bene con te stessa, lo puoi fare.
0: Ma cioè, c'è.
1: Quindi non vedo niente di male nell'offerta del marito.
0: C'è anche l'economia di mezzo, per quello c'è stata l'offerta da parte del marito, che evidentemente può permetterselo. Samurai J con Flamenco Paranoico.

0: Samurai J, mentre c'è qualcuno che mi ha anche scritto: se mi pagasse ancora in liposuzione sarebbe il top. Silvana, Marco sta con Chiara, mi dispiace, non l'hai incontrato, probabilmente se fosse con te proporrebbe anche la liposuzione. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma quello che ha detto la ragazza Martina ci sta tutto, nel senso che se è la moglie, se parte da lei il desiderio di farlo, super d'accordo, ma non capisco perché, se lei non si è posta il problema, deve arrivare lui a fare la propostona, voglio dire, cioè, sì, io mi sento benissimo, non ho nessuna intenzione di fare, ma perché tu devi venirmi a fare una proposta? Vuol dire che allora è a te che dà fastidio, il problema è tuo, tu mi paghi per risolvere quello che è un tuo problema, ma questo che mi dà fastidio. Ma non è il fatto che una donna voglia farlo lei perché si vede magari appunto meno piacente o voglia risistemarsi, in quel caso lì io sono d'accordissimo, il punto è che è lui a chiederlo, non è una cosa che parte da lei.
0: Ma ci sono delle volte dove le persone che ci stanno accanto ci fanno delle proposte, ci lanciano dei messaggi che noi certe volte non siamo in grado di cogliere, che magari dicono: beh, ma che ne dici se andiamo a fare una corsetta? Magari è velata, come dire, ci rimettiamo un attimo in forma, perché nella nostra quotidianità, nel nostro impegno, magari ci dimentichiamo. E chi ci sta accanto è una persona che può avere anche un po' di concessione di dirlo. So che l'offerta mastoplastica è un passo, cioè, importante, però evidentemente lui lo deve aver percepito questa cosa qua, cioè deve aver avuto questa sensazione per cui lei non era così contenta al 100%, e certe volte chi ci sta accanto può avere la possibilità, anche per un gesto d'amore, di dirci: guarda, secondo me ti stai lasciando un attimo andare, in maniera elegante. Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Opinioni diverse stasera per questo racconto fra Marco e Chiara, questo dibattito, anche perché lei secondo qualcuno l'aveva già lamentato, insomma, la cosa che non aveva più il seno durante la gravidanza, lui l'ha percepito, ha fatto questa offerta, però lei se l'è presa, ha detto: come, non ti va bene il corpo, io ho messo una creatura al mondo dopo 9 mesi. Bruno Mars con On My Soul, intanto abbiamo sentito, e anche Human League con Don't You Want Me, mentre dovrebbe esserci già qualcuno alla porta.
1: Secondo me il marito vuole fare un regalo alla moglie, perché sicuramente lei nel tempo gli ha espresso questa insoddisfazione dovuta alla normale fisiologia della gravidanza.
0: Certo.
1: L'intervento al seno, la mastoplastica additiva, quindi al giorno d'oggi è un intervento di routine con pochissima sofferenza, e 2 giorni dopo si esce dall'ospedale con un ottimo risultato. E il tutto migliorerà anche il rapporto di coppia. Chi la pensa diversamente non ha nessuna conoscenza chirurgica e di norma giudica senza avere le opportune informazioni. Quindi, ripeto, secondo me dovrebbe farlo a spada tratta, anche e soprattutto che 9-10 mila euro li tira fuori il marito. Quindi ben venga.
0: Grazie, sono le 19 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru,

0: Crash serenamente, mentre stiamo parlando serenamente di questa proposta di lui, non accettata bene da lei, ma lei aveva insomma lamentato forse in passato il desiderio di volersi fare questa operazione, poi lui propone di pagare tutto quanto e invece lei non lo prende bene. E allora sentiamo chi c'è in lista.
1: Se il discorso è nato da lei in 4 anni con dei lamenti, lui forse ha espresso in modo corretto di aiutarla a superare questo problema. Certo. Perché naturalmente, anche se non me lo chiedi, però ti lamenti.
0: Io lo respiro.
1: È giusto dare una mano. Bisogna capire come si chiacchiera, come si domanda, come si esprime. E comunque, se c'è un problema all'interno di una delle due persone, all'interno della coppia, l'altro che si accorge di questo problema non deve nasconderlo o far finta di nulla, per non distruggere la persona che vada ancora più giù e per non dire bugie.
0: Sì,
1: un abbraccio.
0: Grazie, sì, perché poi c'è l'abbraccio, cioè c'è anche il fatto di mentire, no? Quindi se poi menti, che onestà c'è nella coppia dinanzi a quello che non va bene? Sentiamo.
2: E se io volessi fare una mastoplastica riduttiva?
0: Benissimo, te
2: la proposta. Ma tanto riduttiva, nel senso proprio togliermele. Un seno con una zero periodica. Porca miseria, mio marito non mi vuole regalare sta cosa.
0: Ah, niente, perché evidentemente sull'aumento è generoso, sulla diminuzione diventa un po' tirchio.

0: ritornata, no, bruttissima, c'è chi ci scrive, bruttissima sta cosa, io credo che sta solo la propria persona a decidere di fare questo intervento per sentirsi meglio con se stessa, ma deve essere una cosa che viene da dentro, non la si fa per gli altri, ma per se stessi, quindi se lei stava bene con così, lasciateli questi seni dopo, così dopo la maternità. Non sta agli altri fare questo tipo di osservazioni, nemmeno un compagno, il quale dovrebbe essere il primo della nostra parte, anzi, un applauso a lei che ha saputo accettarsi così com'è. Lui è meglio che si vada a rifare il cervello, scrive qualcuno, e c'è invece chi dice no no, è dall'altra parte e dice io lo trovo un gesto veramente, per me è una bella cosa, non ci trovo nulla di male, io fortunatamente non ho mai avuto il problema del seno, anzi me lo volevo far ridurre, nessuno mi ha mai voluto pagare niente, però mi sono fatta un piccolo ritocco al naso e me lo sono pagata io. Mi piace che una persona abbia cura di sé, ma solo se è interessata a lei, non a lui. Quindi c'è chi vede questo gesto, come abbiamo detto, come un'attenzione, come dire guarda che negli anni sta succedendo questa cosa ed è un'osservazione. C'è addirittura qualcuno che ha detto io ho proposto al mio lui di pagargli il personal trainer. Pensi, certe volte nei confronti di lui si chiede di fare un po' più di sport e nei confronti di lei c'è stato questo gesto. C'è chi è favorevole, chi l'ha visto come un gesto assolutamente deplorevole. Noi chiudiamo qui, tutti in lista l'argomento di oggi, ritorniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: solo nostra.
1: Solo
0: eccola
1: nostra.
0: Qua Gaia, la sua bossa nostra, mentre noi siamo già pronti per il tango, prossimamente, visto? Samba, bossa, tango è la prossima. Mentre c'è Gianluca Pacini che non so se ce la faccia stasera, però vediamo se ci arriva fino alle 22. Siamo pronti con il nostro Happy Vibes. Come funziona per quelli che arrivano per la prima volta? Tre canzoni, tre pezzi, piccolo assaggio, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Voi ci dite quale di questi tre vorreste sentire, e poi però c'è anche la sentenza dettata da tutta la somma delle varie preferenze di tutti gli altri. E quindi quale sarà la canzone che vince stasera lo decidete voi. 333 2688 688 come sempre il numero. Pezzo A di stasera, gli

High Definition, pezzo B, Alcazar, Crying at the Discotheque. Oppure volete riascoltare il pezzo C, Sally Keita insieme a Martin Solveig, Madan. Non facile, perché ci sono un paio di canzoni che secondo me piacciono più di altre. Quindi A, Infernal, B, Alcazar, C, Serif Keita e Martin Solveig. Quale di queste tre vincerà? Abbiamo il tempo, diciamo, di ascoltarci un'altra canzone e poi sapere il risultato. HRMB.

Happy Vibes stasera, viene scelto da voi Salif Keita insieme a Martin Solveig. Bravi, bravi, bravi. Mentre noi abbiamo una nuova traccia, Adela, insieme con la sua Ain't in LA, lei che è slovacca.

0: si chiama Antinella Adela, l'abbiamo scoperta, stiamo scoprendo insomma sempre di più questo suo singolo, quello con cui sta conquistando un po' il mondo. Noi invece stiamo per conquistarvi ancora una volta, sì, perché fra un attimo ritornerà l'appuntamento con gli effetti, ma adesso invece l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli USA un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare. Il presidente iraniano in un'intervista a Fox News ha affermato che sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Prometto che compro solo una giacca,
5: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Becky
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

My body isn't ready per Sombr, che abbiamo ritrovato anche in questo 25 di settembre 2026. Siete su Radio Company, è venerdì, siamo alle porte del weekend, è tutto in lista e sta per arrivare il nostro effetto, quello del fine settimana, quello che gli amici che ci seguono ogni giorno conoscono perfettamente, sanno che poi nel fine settimana andiamo a fare una previsione su quello che è il weekend, come funziona l'effetto, previsioni, andiamo a vedere com'è l'oroscopo, che cosa dice la personalità, mi stavo per uccidere sul microfono, insomma, che cosa dice la vostra personalità in base a dei dati che ci date voi e che ci comunicate voi. Oggi è assolutamente interessante perché ritorniamo con l'effetto del weekend del semaforo. Come sarà il vostro semaforo del weekend? Verde, rosso, giallo? E soprattutto come facciamo a dare un risultato? Semplice. L'oracolo praticamente gestisce i numeri che sono il 25, il 26, il 27, che sono i numeri di questo fine settimana, e il 9, perché ci mettiamo anche il mese e mezzo, quindi 25, 26, 27 e 9, con i dati che ci fornite voi. Quindi li incrociamo e la numerologia dà un risultato per il vostro weekend. Quindi, se volete partecipare, che cosa ci dovete inviare? Il vostro nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Cioè, uno dice, ma potresti già calcolarlo tu? No, siamo pigri, ripeto sempre. Quindi, nome, giorno e mese e segno zodiacale. Se volete conoscere se sarà un weekend da semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso, ripeto. Nome, giorno, mese e segno zodiacale. E poi vediamo come andrà questo fine settimana con l'incrocio dei numeri, che cosa ci dirà. Intanto ci ascoltiamo anche Money con Dove.

Che abbiamo risentito nella nostra serata per incominciare al meglio anche questo nostro spazio dedicato agli effetti, per sapere come sarà il vostro weekend. Incrociamo i numeri, ricordiamo 25, 26, 27 e 9 con quelli che ci fornite voi, per poi darvi un risultato, farvi sapere come sarà questo weekend. Partiamo da Samantha. Si sente la TH finale? Samantha. 25 ottobre, lei è del segno dello Scorpione. Il semaforo per te è verde, Samantha. Arriva un weekend dinamico. Una proposta, un invito potrebbe accendere la voglia di uscire dalla solita routine. Una piccola sorpresa farà il resto. Quindi questo verde sa di movimento e leggerezza. Meglio dire sia qualcosa di non programmato, comunque. Cioè non un sì, quindi per qualcosa di programmato, un sia qualcosa che non avevi programmato. Stefano, 16 di agosto, segno del Leone. Semaforo giallo. Qualcosa potrebbe andare esattamente come avevi immaginato, soprattutto nei rapporti con gli altri. Meglio non reagire d'impulso. Una risposta arriverà con un po' di pazienza. Quindi questo giallo ti invita a non forzare le cose. Lascia che siano gli altri a fare il primo passo. Facciamo ancora uno? Veloce, dai. Alice, 23 aprile, segno del Toro, semaforo verde. Un invito, una telefonata, un incontro potrebbe regalarti un momento davvero piacevole. Nel weekend c'è anche una piccola occasione da cogliere al volo. Quindi per Alice questo verde parla di persone. Stare in buona compagnia sarà la tua fortuna. Non pensare a livello economico, Alice, ma pensa di stare in ottima compagnia nel fine settimana. C'è Saif, parlare d'amore.

Saif, mentre noi siamo pronti con un'altra così scoperta del fine settimana grazie ai numeri, e vediamo che cosa dice, semaforo verde, giallo o rosso. Roberta, 11 di giugno, segno dei gemelli, semaforo giallo per te Roberta, weekend da prendere con calma, qualcuno potrebbe cambiare idea all'ultimo momento o lasciarti un po' perplessa, niente di grave, ma meglio non fare programmi troppo rigidi. Quindi Roberta, questo giallo ti chiede flessibilità, meno aspettative, più spazio all'imprevisto per questo fine settimana. Davide, 10 febbraio, segno dell'acquario, il suo semaforo purtroppo, primo che ci capita stasera, è rosso. Davide, semaforo rosso per te. Occhio alle discussioni inutili, una parola detta male potrebbe creare più tensione del necessario, se qualcosa ti infastidisce meglio rimandare il confronto. Davide, questo weekend deve scegliere le sue battaglie, non tutto merita una risposta, quindi meglio il silenzio in determinate occasioni. Abbiamo MJK, Wiz Khalifa, Girl Next

0: Company, siamo arrivati alla fine anche questa sera. Ciao e grazie a Gianluca Pacini.
1: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tecnico, grazie. Oggi abbiamo aperto la puntata con i vostri sogni e la concludiamo sempre un po' con i sogni. Ricordatevi che sognare è gratis, e fatelo perché vi fa bene, ma soprattutto credeteci. Non scappate assolutamente, rimanete lì, perché adesso c'è un bel tuffo negli anni 90 con Energia 90, con il director Mauro Tonello insieme alle DJ Nick. Io ritorno domani mattina alle ore 11 insieme con Chicco, va bene, e poi ritorneremo lunedì sempre alle ore 20. Buon weekend, vi voglio bene, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11 e un quarto.
6: 10 e 20.
7: Le 10 e un quarto.
8: Le 10 e 35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Quasi le 10 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.
10: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
11: Energia 90 questa notte su Radio Company ritorna il venerdì e poi il sabato in versione Rewind con Mauro Tonello, cioè DJ Inc. alla console. Iniziamo oggi con il grande DJ produttore Frankie Knuckles, la storia della musica house con Your Love su Trax Records.
10: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello, questa notte Sophie Alice Baxter con Groove Jet, ovviamente produzione di Spiro sull'etichetta inglese Positiva.

0: Torniamo tra poco con il suono di Real to Real.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Borotonello, c'è Energia 90 che suona anche questa notte, venerdì e il sabato, versione Rewind di Genica già la console. Ripartiamo con il Real to Real, I React to Move It, Move It del 1994.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: I like to move it, move it, I like to move it.

0: pausa, torniamo nella notte con il tuo limitato.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Finalmente è arrivata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Antonello, c'è il 90 che suona questa notte, puro suono anni 90, di Genica la console, e ripartiamo con il tuo limite del No Limit del 1993 su Byte Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Ballero, la versione di Him del 94, il tacchetta milanese, Disco Magic.

0: ascoltare Sunbeam. Tra un po' torniamo con i Brooklyn Bounce.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Company.

0: Radio Company continua il viaggio con i successi marcati anni 90, con il suono degli anni 90, con Mauro Tonello che sta parlando questo istante, DJ Nicola Console e Club Bizarre per Broken Bounce sull'etichetta Dance Division.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.